Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari, rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro, la luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata. L'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.

0: È mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari. Rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame, un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata. L'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

saperti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, tu uccidi il veleno di queste parole, le voci dei padri, di quei neonati, da Erode, per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino. Fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Vaya, se acabó, se acabó.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari. Rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata, l'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità. In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari, rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata. L'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole, puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: 2 minuti, un libro.
2: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è 2 minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa, però, Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva, Roberto Nuzzo, bentrovato.
3: Grazie per l'invito.
2: Fare i puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
3: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno, e a margine devo dare questa notizia brevissima: il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato, la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire sulla temperatura della Terra. Si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui, dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama

0: Questa preparazione batterica comprendente batteri inattivati, batteri fantasmi o loro frammenti che portano la proteina di nucleazione del ghiaccio e che sono fissati con un agente di fissaggio. Le colture batteriche sono state coltivate in variante vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con appropriati antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste e tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basilari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri. È solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura o per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione Europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria. Il dottor Girg ha detto: se irrorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
1: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari. Rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata. L'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è
11: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
12: Storie. E anche stamattina è con noi. Allora c'è Chloe che dice: quando poi metti Michael Jackson? E poi Chloe dice: un bacione anche da parte di Chloe a Demma e Lorenzo.

Ok, mancano più o meno 5 minuti. Buongiorno anche al Gargano, esattamente con Gargano FM, che sono già collegati. Comunque salutiamo anche tutte le radio che sono già collegate con noi. Tra poco, insomma, tra circa 4 minuti circa, inizierà il nostro appuntamento, consueto appuntamento di saluti e baci, che va tutti i giorni dalle 8:40 circa alle 10. Salutiamo anche Daphne, sì, prendila così. Lui è Lucio Dalla. No, è Lucio Battisti? Sì? Ho sbagliato? Rifaccio.

0: Ciao Cristina, buongiorno. Buongiorno anche a Cristina che si è collegata con TikTok. Voglio ricordarvi che se magari volete anche trovarci su TikTok, ce l'avete, aprite TikTok e scrivete, cercate saluti e baci alla radio. Cercate questo canale, saluti e baci alla radio, e ci trovate. E dunque, aspetta, perché c'è un messaggio che arriva. È un'anonima che ci invia un messaggio vocale. Sentiamo un po' questo messaggio vocale, dai.
1: Buongiorno Maurillo, sono un'anonima. Vorrei ascoltare prima del programma.
0: Sì.
1: Un pieno d'amore.
0: Ah, va bene.
1: Di Loretta Goggi.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao.
0: Va bene, salutiamo la nostra anonima. Noi abbiamo capito chi è, però, eh. Ah, infatti Mario ha già scritto l'anonima, eh. Ti darò un abbraccio forte. Dai, bella questa canzone. Poi alla fine di questa canzione inizia ufficialmente saluti e baci alla radio.

0: inglese dalla...
1: Ciao Antonina, buongiorno. Alfonso dice: ho capito la maurillite da dove proviene. Sono tutte quelle formule che escono dalla faccia, dal viso. Perché chi naturalmente ci vede su TikTok, ci sono tutte formule che escono dalla mia faccia. Grande Alfonso.

Allora manca un minuto e poi inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla Radio. Io proporrei di all'inizio, che noi mettiamo naturalmente il messaggio della segreteria telefonica. Questa mattina vogliamo dare un grosso e grande abbraccio e saluto a un nostro amico che purtroppo non c'è più, ma che ce l'abbiamo tutti nel cuore. E quindi sto parlando di Maurizio, quindi il messaggio sarà di Maurizio, perché lo vogliamo ancora sentire e lo ascolteremo per tanti anni, per sempre, ed è sempre e sarà sempre nel nostro cuore. Ciao Maurizio, dove sei?

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Dai che inizia il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi. Il nostro appuntamento che va tutti i giorni dalle 8:30. Abbassiamo un po' il volume? Sì, dai, mettiamolo a 12. Bene. Allora, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Sì, allora, tutti i giorni c'è questo appuntamento di saluti e baci. Io non riesco più ad uscire. Aiuto, come si fa? Eccolo qua, perfetto. Allora, prima di dare voce ad Enrica, che ci regalerà naturalmente... Io mi sto incasinando, veramente. Aspetta un attimo, allora. Eccolo qua. Oh, finalmente. Allora, prima di dare voce naturalmente a Enrica, dobbiamo fare un comunicato. Questo naturalmente è rivolto a tutti gli amici della Puglia, esattamente a San Nicandro Garganico. È un messaggio che mi ha inviato Mario e che vogliamo ricordare, visto che a San Nicandro Garganico ci ascoltano in tante persone. Allora, il messaggio è rimandato tutto a domani, 18. Sì, perché oggi ne abbiamo 17. Inizio festa patronale, in quanto lutto cittadino per la immatura scomparsa di un 17enne, se non sbaglio si chiama Giorgio, a causa di un incidente stradale. Quindi questo era il comunicato che vogliamo fare per gli amici di San Nicandro Garganico, per questa scomparsa di questo ragazzo giovanissimo e che non ci voleva assolutamente. Quindi diamo un abbraccio forte alla famiglia, anche noi naturalmente, di saluti e baci. Allora, vediamo un attimino, c'è Enrica. Enrica, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno alle radio, buongiorno TikTok, buongiorno Radio FM, web, tutti quanti, insomma, buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Buongiorno, sì, sì, ci siamo, buongiorno. Ci siamo.
1: Ecco, allora. Buongiorno Maurillo. Perché ieri mi ero dimenticata di aprire i suoni del telefono. Ti ho mandato il messaggio, non è che non ti rispondevo perché sì. Non avevo aperto i suoni. Facevo,
0: ho capito.
1: E intanto facevo... Vabbè, lasci stare, va.
0: Succede anche a me che quando chiudo il suono e poi non sento mai le telefonate. Succede spesso. Va bene.
1: Ok.
0: Allora, carissima, siamo arrivati al penultimo giorno perché oggi, questa settimana, le trasmissioni chiuderanno giovedì. Purtroppo venerdì non saremo in onda perché dopo le 10 saremo all'interno di una casa di riposo che è a Padova, dove noi naturalmente andremo a festeggiare 5 persone che hanno più di 100 anni.
1: Sì, ma andrete in onda
0: anni.
1: Però?
0: Sì, andremo in onda, ma non più okay. Su tutte le radio, ma naturalmente andremo con la nostra app Radio RVD oppure con Alexa, con Alexa appunto, non mi ricordo più, saluti e baci, oppure in FM in tutto il
1: mondo. Ho aprire suono 1.
0: Sì, sì, no, ma lo stesso, pure saluti e baci. Basta dire apri, saluti e baci. Ecco, basta dire basta apri, saluti e baci. Oppure chi naturalmente si trova in Veneto può ascoltare anche in FM, in DAB in tutto il Veneto. Va bene, perfetto.
1: Potete anche dire apri RVD perché comunque la apre lei, eh?
0: Sì, sì, anche, sì, certo.
1: Perché io ho ascoltato molte volte anche da lì.
0: Certo, certo. Ok, allora, cara Enrica, qual è la canzone che ci regali questa mattina?
1: Allora, questa mattina vi regalo una canzone che si chiama Lupo Solitario DJ. Bella. Dove Marco Ferradini, tornando da vari concerti in macchina da solo, ha pensato e ha scritto questa canzone. Però ne hanno dette un po' tante. Allora, è uscita nell'83, però nell'82 intanto ha cominciato a scriverla, a registrarla e praticamente... è dall'album Una Catastrofe Bionda.
0: Sì, vero, vero, vero.
1: Da bella. Quello che... sì, sì.
0: Bellissimo.
1: Infatti adesso recupererò questi questi album.
0: Va bene. Ok, grazie Enrica. Okay. Grazie.
1: Mi fa ricordare i tempi della radio. Ciao a tutti.
0: Ciao, buona mattinata, grazie.
1: Ciao, buona mattinata.
0: Ciao Enrica, ciao.
1: Ciao.

0: in diretta con saluti e baci alla radio. Grazie naturalmente a Enrica che ci ha regalato una bellissima canzone di Marco Ferradini. Domani sarà l'ultimo giorno per i grandi successi, poi venerdì mattina ascolterete il meglio di saluti e baci fino alle 10, poi dalle 10 noi saremo collegati con la casa di riposo e andremo fino a mezzogiorno. Allora vediamo un attimino, c'è adesso, cominciamo con le vostre telefonate, quindi 351 340 9220 se volete chiamarci in diretta, quindi 351 340 9220. È quello che ha fatto anche la nostra amica Donatella del Brennero, dell'Alto Adige. Ciao Donatella.
1: Buongiorno, ciao Marillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima Donatella. Allora, che bellissima canzone ci vuoi regalare stamattina?
1: Dato che mi piace ritornare agli anni quando avevo 15-16 anni,
0: sì.
1: E allora mi sono venuti in mente la Formula 3, eppur mi sono scordata di te.
0: Bellissima, bellissima. Va bene, perfetto. Chi vuoi salutare?
1: Ma tutti, tutti quanti, e un abbraccio forte per quella famiglia, le condoglianze per, certo, questo giovane ragazzo. Ho letto su TikTok qualcosa, ho visto lì qualcosa.
0: Sì, anch'io, anch'io.
1: Sì, purtroppo. E poi anche ricordo sempre con piacere, anche così durante il giorno, Maurizio.
0: Sì,
1: che ricordo,
0: certo,
1: sempre la sua voce.
0: La sua voce, esatto.
1: Ancora,
0: era...
1: sì. Molto presente,
0: sì.
1: E saluto tutti, anche quelli su Danto Radio, Stefano, tutti tutti quanti, insomma, Rita, Emma, che anche lei prima diceva la stessa cosa, che sì, Alexa non andava, e allora anch'io ho staccato.

0: Enrico Modugno con il vecchietto, grazie a Maria e Franco di San Nicandro Garganico. Allora siamo a Bondeno, Ferrara, e troviamo Emma e Lorenzo. Buongiorno ragazzi.
1: Stacca la spina e tacca la spina, imparate.
0: Stacca e tacca.
1: Stacca e tacca.
0: Esatto.
1: Quando uno mi dice non ne ho la certezza, per assistenza chiedi a saluti e baci.
0: Saluti e baci.
1: Poi dici tutti gli altri comandi e mi dice ok, e poi mi ripete non ne ho la certezza, ma cosa ti mi dice stamattina?
0: Va bene, dai.
1: E allora stacca la spina e tacca la spina.
0: Ecco, se sentite Alexa che fa un po' cose strane, staccate la spina, riattaccate la spina della corrente.
1: Bastano 15-20 secondi.
0: Sì, esatto, della corrente stiamo parlando. Allora, certo. Alfonso dice ciao Emma, c'è Mario che dice... Ciao Emma Lorenzo, anche Alfonso dice ciao Emma Lorenzo.
1: Ciao. Quindi... Alfonso, ciao Mario e ciao a tutto il rullo di TikTok.
0: Aspetta perché c'è un altro messaggio. C'è anche Maurillo che dice buongiorno Emma Lorenzo.
1: No, Maurillo non lo conosco, chi sei? Da dove sei? Da dove scrive?
0: Sai che non lo so, adesso chiedo Maurillo, da dove scrivi? No.
1: Chloe, salutiamo... c'è un nonno matto.
0: Nonno matto. Com'è che si dice in Veneto? Perché noi veneti, no, le doppie le togliamo, ne togliamo una. Addirittura
1: matto.
0: Addirittura tutti e due anche a volte. Perché matto si dice mato, mato con una T.
1: Enrico, ci avevo detto.
0: Ma poi a volte noi togliamo anche le due lettere. Le due L.
1: L.
0: Esatto, nella, per dire nella, nea. Si nea. Dice nea.
1: E per dire loro dite iori.
0: Iori. Va bene.
1: Adesso devo specializzarmi ormai.
0: Ormai in Veneto, sì, no, ma è bello
1: forza
0: condividere.
1: Forza di praticare la strada.
0: Ma sai quanto bello è condividere una cosa che uno ha, no? Quindi ha il suo modo di parlare, il dialetto. Perché non condividerlo con gli altri? E gli altri naturalmente possono fare la stessa cosa. Anch'io, io vorrei magari imparare il dialetto, esempio, non so, di Foggia, di Bari.
1: Immaginavo che dicevi la Puglia, certo.
0: Sì, ma
1: sapevo.
0: Perché, certo, sì, ma potrebbe essere, potrebbe essere anche la Sardegna, potrebbe essere anche la Lombardia, perché non è, no, il Veneto e la Lombardia non è che sia uguale, ma anche il Trentino Alto Adige, insomma l'Italia poi è bellissima, è stupenda,
1: tutta
0: meravigliosa.
1: Tutta l'Italia.
0: Ehi! Va bene.

0: Allora senti, che canzone mettiamo?
1: Allora mettiamo la canzone Affida una lacrima al vento di Adamo.
0: No, no, non ce l'ho, non ce l'ho. Poi che canzone vuoi?
1: Ascolta Maurizio, abbiamo discusso d'ore sì, per sì. dirmi che non... Sì, che non poi... te avevi la canzone, no. poi te avevi la canzone.
0: Vabbè. Aspetta, Emma, no. aspetta, Emma. Allora chiama Emma e mi dice: senti, metti Affida una lacrima. Quella di Adamo. Io dico,
1: Adamo.
0: Dico,
1: non ce l'ho.
0: Non ce l'ho, non ce l'ho. E lei mi dice: allora metti la notte. Aspetta, che guardo.
1: Non ce l'ho.
0: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Poi a un certo punto dice: vabbè, prova a mettere questa. E io do: no, no, non ce l'ho, non ce l'ho.
1: No, no.
0: E allora.
1: Ho chiesto: metti la fisarmonica. Sì. E il mega dito: no, no, voglio niente, non ho più niente.
0: Aiuto.
1: E allora sta facendo il suo numero perché si è carico l'uomo.
0: No, perché si è caldo. Perché è caldo?
1: E dopo bisogna dire che devi ascoltare, se no i si rabbia.
0: Sì, lo dice il boscaiolo, no?
1: I si rabbia.
0: Sai come, boscaiolo, vieni qui un attimo, dai. Spiega un po' come si dice i si rabbia, dai.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
1: ciao,
2: Emma, boscaiolo. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, aspetta, allora si dice i si rabbia.
0: Hai capito?
1: Va bene.
0: Allora, senti, che canzone hai richiesto allora?
1: Affida una lacrima al vento. Ma siccome non ce l'hai, metti quella che ti pare.
0: Va bene, dai. Metto io una bella canzone. Chi vuoi salutare,
1: sì,
0: Emma?
1: E voglio salutare tutti, in particolare la mia amica Chloe, la mia amica Giulia, tutto il resto della famiglia di Maurillo, tutti un pensiero particolare al ragazzo che purtroppo sì. non c'è più.
0: E alla famiglia, noi.
1: E alla famiglia.
0: Esatto, li abbracciamo.
1: Un pensiero
0: forte
1: anche a Maurizio e alla famiglia. Un saluto a Giusy.
0: Certo.
1: E per il resto un saluto circolare per tutti.
0: Ok.
1: Ok.
0: Perfetto. Ok, grazie.
1: Ciao Maurillo, e vi lascio con Affida una lacrima al vento, pure mette quello.
0: Non lo so, non lo so se ci sarà, però proviamo, dai.
1: Va bene. E se non la trovate, staccate la spina e riattaccate la spina.
0: Ciao Emma!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao.
3: Se il giorno

Allora, il messaggio, meglio la dedica, la canzone insomma è stata scelta da... Mi avevi detto che ce l'avevi, Affida una lacrima al mare. E io cosa ho messo? Ah, ho messo la notte? Alla fine, Emma, ho sbagliato. Era la notte, vero, non era Affida una lacrima al vento. Ho sbagliato. Vedi, scherzando, poi alla fine ho sbagliato. Vabbè, dai. Allora, vediamo un attimino. Emma e Lorenzo che avevano richiesto una canzone.

0: Allora salutiamo Angelo, buona tagliata d'erba. Questa mattina la linea si sta dando da fare a fare i capricci, va bene. Allora c'è un messaggio, anzi ce ne sono tre di messaggi adesso da ascoltare. Ascoltiamo.
1: Ciao nonno, ho sbagliato, non voglio più Michael Jackson, voglio K-pop Demo Hunters. Grazie.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao, aspetta perché devi dire qualcos'altro.
1: Ciao Francesca, come stai? Tutto bene? Io sto bene. Ciao Francesca.
0: Bene, allora c'era Chloe che salutava Francesca, ma non è finito perché c'è un altro messaggio. Sentiamo che cosa dice Chloe. Sentiamo.
1: Ciao Lorenzo, ciao Emma, un bacione. Ciao.
0: Salutiamo allora Chloe, la piccola Chloe, che richiede questa canzone. Rum Jung Lang Slump Drum Drum Bam Bam. Va bene, poi vi dico di cosa si tratta. Something broke. I tried to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat.

0: bene, questa è una canzone richiesta da parte di Chloe, che salutiamo. Ciao Chloe, un abbraccio fortissimo. E grazie naturalmente. Grazie per la bellissima canzone che abbiamo ascoltato, richiesta naturalmente da Chloe. Allora, aspetta, perché adesso volevo, vediamo un attimino. Andiamo a leggere, no, ad ascoltare un messaggio. Eccolo qua, trovato. Questo è il messaggio di Simona, sentiamo.
1: Buongiorno Murillo, un saluto a tutti. Questa mattina richiedo la canzone di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene, e la dedico a mio figlio Walter, che questa mattina ha gli esami finali orali della terza media, e faccio in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i gruppi. Vi abbraccio e un buon ascolto e una buona mattinata. Ciao ciao!

0: Lo sapete, per chi vuole chiamarci può farlo tranquillamente. Noi abbiamo ancora mezz'oretta circa, quindi se volete farlo il numero è 351 340 9220, 351 340 9220. Allora, attenzione, Chloe prima ha inviato un messaggio a Francesca e beh, naturalmente Francesca è all'ascolto e quindi c'è la controdedica. Ascoltiamo.
1: Chloe, un bacio, voglio mettere la canzone del K-pop de Monandes, un bacio.
0: Ciao Francesca, un abbraccio forte.

la canzone richiesta da parte di Francesca. Francesca che saluta Chloe. Ciao Francesca, un abbraccio. E un abbraccio va anche a Chloe. Allora c'è un altro messaggio, se possibile vorrei ascoltare Svalutation di Adriano Celentano. Saluti e baci a tutti. Firmato Alfonso. Ciao Alfonso, grazie. E vai con Adriano Celentano e Svalutation.

0: Allora, ci siamo. Dunque, c'è un messaggio adesso vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, se ce la fai. Non sono riuscita a mandartelo prima perché sono stata a far girare un po' l'economia. E saluto tutti i radioascoltatori e tutte le radio e grazie.
2: Ti scatterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Siamo già alle 19:19. Ma che 19? No, mi sono spostato, ho guardato l'ora, ho visto il 9 e ho aggiunto un 1, ma è mattina, quindi 9:39 in questo momento. Su saluti e baci alla radio. Allora, attenzione, salutiamo anche Dorina, buongiorno Dorina, che è venuta a trovarci. Allora, aspetta un attimo, perché salutiamo anche Maria Grazia di Olbia, che ci ascolta attraverso l'app, ok. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio che andiamo ad ascoltare, eccolo.
1: Ciao
0: qui.
1: Ciao Maurillo, buona giornata a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Dedichiamo la canzone Occhi di Gatto di Cristina D'Avena, da Paola e Gianni, dedicata a Chloe e Francesca e tutti i bambini in ascolto. Un abbraccio forte e grazie mille. Ciao!
0: Ciao Paola, ciao Gianni! Salutiamo anche Mariella, perché prima ci aveva richiesto una canzone di... sai, non mi ricordo più, Tiziano Ferro, esatto. Occhi di Gatto, ed è Cristina D'Avena, vai!

Grazie a Gianni e Paola che insomma ci siamo riascoltati alla Occhi di gatto. Allora, messaggio che arriva da Mario di San Nicandro Garganico. Dice: dedico a tutte le donne, in particolar modo a quelle di San Nicandro Garganico, la canzone A che serve volare di Roberto Carlos. Grazie, questo naturalmente è firmato da Mario. Ciao!

0: E abbiamo al telefono, signore e signori, Rita. Buongiorno, Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Daci.
0: Buongiorno.
1: Che peccato che domani sarà l'ultimo giorno della settimana. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo restare 2 giorni senza Maurillo.
0: Ma io in effetti poi comunque, ciao Rita, dice Mario, in effetti io comunque venerdì sarò in onda, però dopo le 10... Purtroppo in FM non mi ascoltate, o meglio tipo Gargano FM e tutte le altre radio, perché comunque dalle 8:30 alle 10 andrà la musica, le più belle canzoni di Saluti e Baci, e poi inizieremo noi dalle 10 l'appuntamento all'interno della casa di riposo, che andrà fino a mezzogiorno. Quindi io in realtà sarò in onda, ma non con tutte le radio, sarò in onda praticamente solo con Alexa. Chi vorrà potrà ascoltare l'appuntamento, basta chiedere apri Saluti e Baci oppure scaricare la nostra app, perché non saremo su TikTok, la nostra app è Radio RVD. Ok, allora, cara Rita, oggi ci regali una canzone veramente molto bella. Di cosa, ma senza TikTok? No, venerdì purtroppo non riusciamo a fare la diretta dalla casa di riposo. Purtroppo
1: ma
0: no.
1: Sì.
0: Anche perché.
1: Niente, Maurillo, tu sei una persona che fai sempre le cose giuste. Hanno bisogno anche loro, alla casa di riposo, di un po' di allegria. E tu ce la porti l'allegria.
0: Grazie, grazie.
1: Vedi?
0: Principalmente andremo a festeggiare 5 persone che hanno più di 100 anni e andiamo a festeggiare loro naturalmente per questa età meravigliosa praticamente. Quindi saremo lì tutti insieme, poi ci sarà il sindaco, ci saranno le autorità, ci saremo noi, ci saranno poi tutte le altre associazioni che vanno a portare allegria alle persone che sono all'interno delle case di riposo. Quindi sarà veramente una bella mattinata. Allora, senti, che canzone...
1: Figuriamoci le cose che porterete, che farete con queste persone. Hanno bisogno anche loro.
0: Quindi
1: hanno bisogno di carezze anche loro, di affetto.
0: Certo. Peccato che riusciamo solamente a beccare questa zona, cioè il Veneto e un po' l'Emilia-Romagna. Ma vorremmo veramente uscire anche in Puglia, in Calabria, in Sicilia,
1: certo,
0: andare nelle case di riposo, ma purtroppo purtroppo la strada
1: purtroppo
0: è tantissima,
1: non è possibile.
0: Sì, peccato veramente. Però senti, allora, che canzone ci regaliamo, carissima Rita?
1: Io regalerò a te e a tutti gli ascoltatori Concerto degli Alunni del Sole.
0: Sì, perfetto. Ok.
1: Voglio salutare sempre tutti, senza dimenticare
0: tutti.
1: Nessuno. Le vorrei dire tutti nome per nome, però forse non ce la farò. Così è meglio salutare tutta l'Italia e tutti loro. Tutti gli amici che sono con Salute e Baci e con Maurillo, li saluto sempre, certo, con tanto affetto e dal profondo del mio cuore. Poi saluto un salutone in particolare e un bacione grande va sempre alla piccola Clo, a Luisa, a Barbara con Riccardo, a tutta la famiglia e il nostro grandissimo, amatissimo e fortissimo conduttore.
0: Grazie.
1: Che si chiama il nostro Maurillo. Salute e Baci con Maurillo.
0: Grazie Rita, grazie. Io ti abbraccio forte e naturalmente ci ascoltiamo un bel pezzo, la bella canzone degli Alunni del Sole.
1: Alunni del Sole.
0: Ti aspetto domani, grazie Rita.
1: Certo, non mancherò, ciao, a domani.
0: Ciao, grazie.

adesso per chiudere abbiamo un'altra canzone, Albano con Nel Sole, e poi naturalmente chiudiamo il nostro appuntamento di saluti e baci alla radio. Ciao Rosy, buongiorno.

0: minuto alle 10. Oggi siamo puntuali, mai successo, eh? Va bene, allora noi, sapete, torniamo fra un mese. Ma no, torniamo domani mattina. Domani mattina dalle 8:30 saremo ancora qui con la più bella musica, quella che ci richiedete voi. E quindi facciamo un bel applauso. Ve lo meritate assolutamente. Allora, devo leggere il messaggio che ha letto, che ha scritto Mariella. Aspetta, perché lei provoca, provoca, sì. Dice: ho un certo languorino, non so se un panino o un tiramisù da mangiarmi un pochino. Mamma mia! Va bene, dai, io faccio finta di non leggere più questi messaggi perché poi mi fanno male.
1: Se sposti un po' la seggiola, stai
0: E non posso mangiare, non posso mangiare né

a go go, infatti. Infatti glicemia alta, poi diabete. Ah, ma mica te li do, ha detto, hai capito? Lei praticamente allunga la mano e poi dice: "Ah, io sto affondando la bocca", cioè, e lei dice: "No, non te li do io. No." No, sto scherzando, Mariella. Zebon. Com'è che si dice in Veneto? Zebon. Che vuol dire buono. Va bene, ciao Donatella. Mariella, qualcosa di piccante? Sì, beh, certo che molto buono. Le cose piccanti tipo l'anduia, le olive, ci sono tantissime cose che sono molto molto buone. Va bene, anche il salame piccante, molto buono. Va bene, andiamo, ciao a tutti, torniamo domani mattina 8:30-10. Salutiamo tutti gli amici che sono su TikTok: Mario, Daphne, Alfonso, Cristina, la gioia di TikTok. Ciao Cristina, un saluto a tutti i tuoi amici. Salutiamo Sabrina, Antonina. Ciao Antonina, buongiorno. Anche Donatella. E poi naturalmente salutiamo anche Emma e Lorenzo, poi Emanuela di Calzignano, i nostri amici Gianni e Paola. Ciao ragazzi, anche Dorina. Salutiamo anche Rita di San Nicandro. Salutiamo anche Costanza, Francesca, la piccola Francesca. E poi evviva. E poi Angela, un saluto, un abbraccio anche a Angela. E un abbraccio a tutti voi. Torniamo domani, ciao.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina

0: Acaboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari, rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata, l'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile con il mio Get Up and Dance. Get Up and Dance che quest'oggi ci regalerà diverse nuove canzoni per l'estate. Finalmente stanno uscendo tanti pezzi che andranno a colorare l'estate 2026. Intanto partiamo con il primo. Produzione italianissima questa, con il remix di Fargetta, Vision, Open Your Heart.

Si chiamano Vision, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Open Your Heart, questo è il nuovo pezzo che da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Tanta buona musica dance è quella che vi offre come sempre Get Up and Dance, la musica dance più importante del momento, più importante dell'estate 2026. E beh ragazzi, del resto non potrebbe essere che così. Ma non c'è solamente la musica, nel nostro spazio ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno, ma di questo ne parleremo al prossimo passaggio di voce.

0: Non c'è che dire, è un bel tiro questa New Religion, canzone che ci ha portato allo sguardo a quelle che sono le due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro spazio.
1: Marco Mari, nessuno suona la dance.

Dopo qualche anno di appannamento, Francesco Gabbani è tornato e questa Summer Funk, ragazzi, è una bomba. Vi dicevo che dobbiamo dare uno sguardo alle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno e dell'aforisma del giorno. Il primo quest'oggi, intorno al 30° minuto, ci farà parlare di amicizia, il secondo di matrimonio. Ma noi proseguiamo il nostro percorso musicale con i pezzi più forti dell'estate 2026, che effettivamente è sbocciata alla grande, mamma mia, almeno per chi lavora, per chi invece è in vacanza, evviva!

Che dire di David Guetta? Non c'è più niente da dire riguardo a questo straordinario DJ e producer che da tantissimi anni ormai, da diversi lustri, ci regala delle grandi canzoni, come anche questa, ricavata da un motivo degli anni Ottanta. Ma al di là delle nostre due piccole parentesi non musicali, in Get Up and Dance ci sono anche due intermezzi musicali che ci riportano al passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza parte.

0: Bam bam, bambina, in una vetrina guardo la mia ombra dagli orologi. Sono io quella.
1: Poteva mancare nell'estate Elettra Lamborghini, ma certo che no, e l'abbiamo quest'oggi ritrovata con la sua Bam bam bambina.

0: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
0: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
1: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
3: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
4: Rieccoci di nuovo insieme, amici, per proseguire il nostro cammino in Get Up and Dance, la parte centrale, la prima delle due che si apre con il disco vecchio, il flashback. Una volta si chiamavano così, quando le radio erano ancora libere. Tanta buona musica del passato per ritrovare i grandi successi che ci hanno accompagnato negli anni e nei decenni scorsi. E quest'oggi, come primo pezzo all'interno di Get Up and Dance, siamo andati molto indietro nel tempo. Siamo andati indietro di qualche lustro per ritrovare questa canzone che, come sonorità, ci riporta ad una battuta degli anni 70. Back Legend. I più amanti della discoteca sicuramente questa canzone la ricorderanno, anche perché tra poco entrerà in scena la voce di un personaggio molto amato negli anni 70, che io mi rifiuto di annunciare, perché se siete amanti della musica da discoteca, la voce di questo artista del passato molto remoto la dovete ricordare. Poi tra qualche minuto, tra 6-7 minuti, quando naturalmente la extended che abbiamo in sottofondo si esaurirà, ritorneremo al presente e lo faremo con la musica di questa estate 2026. Vi preannuncio che, come già detto in apertura di programma, abbiamo diversi pezzi nuovi che sono usciti, oltre a quello che abbiamo inserito in apertura.

L'avete riconosciuta allora la voce di quell'artista degli anni 70 che faceva impazzire le donne non tanto per la sua bellezza, perché era piuttosto corpulento, ma per la sua voce, la voce di Barry White, ragazzi, meravigliosa. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso ritornando all'estate 2026 come colonna sonora musicale, eh? Abbiamo accelerato le battute per minuto. Adesso con noi ci sono i 26 con un pezzo coverizzato, eh? Una canzone che ci ricorda un brano di tanti tanti tanti anni fa. Poi tra poco ci sarà spazio anche per la prima delle due parentesi non musicali all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del aforisma del giorno, una frase celebre, una frase che ci aiuta a riflettere sulle tante cose. Tra poco, amici, parleremo di amicizia. Are you ready?

0: Che ve ne pare di questo bel remix di Groove Jet, di Spiller e Sophia Alice Baxter, roba di fine anni 90? Bene, siamo così arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, parliamo di amicizia. Per avere amici veri occorre coraggio, fiducia e nessun egoismo, l'ha detto Seneca. Pausa!
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte del nostro Get Up and Dance, quella che si viene ad aprire con il secondo flashback di oggi. E come nostra abitudine, al termine di questo pezzo di Usher, riprenderemo il cammino con le canzoni che stanno disegnando musicalmente l'estate 2026.

siamo tornati indietro di un po' di annetti, ragazzi, ma è bello ritrovare i successi degli anni scorsi, magari anche dei lustri o dei decenni scorsi, perché ci riportano alla memoria tante situazioni che ci sono accadute nella nostra vita. Ritorniamo al 2026, come già accennato, ma certo, lo facciamo con una voce imponente, importante. Vi dice qualcosa Tom Jones? Beh, lui è un mostro sacro della musica di sempre, L'abbiamo ritrovato quest'oggi con quest'altra cover che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, perché l'originale penso che avesse almeno, che abbia almeno una trentina d'anni, E qui, ragazzi, ci hanno messo la base degli Indeep. Spettacolare!

Ti ci separano dalla conclusione, ma prima devo darvi questa sul matrimonio. Il matrimonio, 2 anni di fuoco e fiamme e tutto il resto di cenere. Tutto vero.

0: Quest'oggi ad accompagnarci alla conclusione è stata Lady Neymar. Con questo, ragazzi, io, Marco Mario, ho completato la mia playlist in Get Up and Dance. Vi saluto tutti e vi attendo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Elenoir con House.
1: Ok. Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari. Rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata, l'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno, nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta, nel 1882 il compositore Igor Stravinsky, nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Aeroporti intelligenti parte 2.
7: AI che ci aiuta a prendere il volo.

0: A parlare di aeroporti. Ieri abbiamo parlato di quello che succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Penso a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante riguarda le code.
1: Ah, il passatempo preferito dei viaggiatori.
0: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
1: E cosa fanno?
0: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
1: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto, un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
0: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
1: Quelli li conosco.
0: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
1: Tipo, dov'è il gate?
0: Sì, esatto, tipo quello.
1: Dove trovo il ritiro bagagli?
0: Anche sì.
1: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
0: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
1: Peccato.
0: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
1: In che senso?
0: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
1: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
0: Esattamente.
1: Finalmente un servizio pensato per me.
0: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
1: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
0: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate. E speriamo non sia in ritardo.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa, però, Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Domus Novas.
11: La mia radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva, Roberto Nuzzo, ben trovato.
3: Grazie per l'invito.
2: Fare i puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
3: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno, e a margine devo dare questa notizia brevissima: il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato, la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire sulla temperatura della Terra. Si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene, e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui, dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene, che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama Pseudomonas syringae. Virgolettato, la presente invenzione si riferisce a preparazioni batteriche comprendenti proteine di nucleazione di ghiaccio, tali da preparati batterici possono essere utilizzati in particolare per la produzione di neve o pioggia, per l'abbattimento della grandine o per la dispersione della nebbia. Questa preparazione batterica comprendente batteri inattivati, batteri fantasmi o loro frammenti che portano la proteina di nucleazione del ghiaccio e che sono fissati con un agente di fissaggio. Le colture batteriche sono state coltivate in variante vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con appropriati antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche, che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basillari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri, è solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione Europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria, il dottor Ghirga ha detto se lavorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
2: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Novas. Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolce. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: A cosa vuoi?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita. Arrivederci.

0: Ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Maps dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale su una scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America.
0: E loro?
1: No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
0: No, guarda, non mi interessa niente.
1: Ma possiamo recensirlo noi, sì.
0: Continenti,
1: Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America. L'album in questo...
0: non mi interessa.
1: Che facciamo quindi? Che facciamo?
0: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, guardi.
1: Neanche quello?
0: Va bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente, l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente, Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica al

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60-70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni, perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.
0: Arrivederci.

0: 2025, esattamente novembre, adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali. Profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ipotizzano incontri alieni nel 2025, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale 31 Atlas possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco. Sì, pronto, scusi, no, per questo presunto incontro di novembre, quindi.
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, appunto, ho chiamato lei apposta perché volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo incontro di novembre, che non si sa ancora bene cosa stia accadendo.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare a novembre.
1: Chi?
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, ho sbagliato tutto.
0: Va bene, grazie.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: E siamo qui amici di Supermarket Show, anche oggi iniziamo la settimana con il nostro consueto girovagare tra gli scaffali dedicati al mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un cantautore, un artista, lui si chiama Stefano Metteo, che viene a presentare il suo singolo Bocca. Stefano, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, un piacere.
0: Ciao Stefano, allora questo tuo nuovo singolo Bocca, ovviamente già disponibile su tutte le piattaforme digitali, poi a fine intervista ricorderemo a chi ci sta ascoltando dove poterti andare a cercare. Allora, questo tuo nuovo brano si intitola appunto Bocca, un pezzo decisamente intenso che scava in quel confine sottile tra attrazione e conflitto interiore. Questo brano segna anche l'inizio di una nuova importante fase con la Mediterranean Label. Senti che questa canzone rappresenti la tua vera maturità artistica rispetto ai singoli precedenti?
1: Direi che sicuramente è un ottimo e grande passaggio, sì, che mi rappresenta sicuramente anche forse più dei miei singoli precedenti, ma ovviamente ogni canzone sarà una nuova scoperta, quindi ogni canzone è una parte di me.
0: Ah, quindi comunque tu descrivi un tuo vissuto nei tuoi brani, comunque tu immagino che abbia in qualche maniera preso parte anche proprio fisicamente ai testi delle tue canzoni, nel senso esperienze vissute nella tua vita passata, insomma quello che bene o male accomuna un po' tutti i cantanti.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, anzi credo che attingere dalla propria vita personale sia il modo migliore per poter scrivere effettivamente qualcosa che poi esca fuori una storia che tu non hai vissuto o qualcosa che effettivamente fa parte di un tuo vissuto, a prescindere penso che ognuno di noi attinga un po' dalla propria vita personale, da quello che ha provato, ecco, dalle emozioni provate.
0: Sai cos'è Stefano? Che scrivere dalle proprie emozioni crea canzoni vere, e questo chi ascolta se ne accorge, e questo è un dato di fatto. Quindi chi inventa magari le canzoni possono comunque essere belle, piacevoli all'ascolto, ma chi le ha vissute veramente sulla propria pelle hanno quel tocco in più che fa la differenza. Allora Stefano, tu sei un cantautore classe 2003, ma hai già alle spalle importanti passaggi ovviamente anche in festival nazionali, suoni sia il pianoforte che la chitarra da autodidatta. Nel dare vita a un brano così viscerale e moderno come Bocca, quanto ha influito il tuo essere polistrumentista nella ricerca della giusta atmosfera musicale?
1: Tantissimo, tantissimo, perché ovviamente il groove, quello che hai in testa, quello che vuoi trasmettere, cambia totalmente a seconda dello strumento che tocchi anche. Ovviamente un brano del genere non era possibile comporlo, ecco, al pianoforte, perché la chitarra aveva quel tipo di ritmica, quel tipo di suono che mi serviva effettivamente per quello che era il mondo che avevo deciso di creare per questa canzone, ecco, per il vestito che avevo scelto di darle. Sì.
0: Ascolta Stefano, questa ultima domanda che volevo farti, a fronte della musica che oggi viviamo, insomma tante sonorità, tanti stili, come ti vedi fra qualche anno nel panorama musicale?
1: Spero di vedermi innanzitutto magari in mezzo ai grandi, mi farebbe veramente tanto tanto piacere, ma principalmente spero di vedermi ancora tanto felice, tanto entusiasta di fare quello che sto facendo, e specialmente di riuscire ancora a raccontare delle verità, ecco, al di là delle sonorità che vengono scelte per le canzoni, come Bocca, che è una canzone che dal sonorità leggera, ma che in realtà nasconde qualcosa di pesante, almeno per il mio vissuto. Spero di essere ancora in grado di fare questo e di farlo ancora col massimo del divertimento.
0: Stefano, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: È possibile cercarmi su Instagram, è possibile cercarmi su TikTok, su Spotify, su YouTube, tutto sullo pseudonimo di Stefano Metteo, che è anche il mio nome d'arte.
0: E lui è Stefano Metteo, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Bocca. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie mille a voi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi, per la prossima settimana per lo scarico della mola.
0: Un attimo, che sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana per lo scarico della mola da Frantoio, su via... mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Che cosa? Di che cosa si tratta?
1: Noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. C'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva, per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica. Ma un frantoio noi non l'abbiamo,
1: no,
0: hai capito?
1: È perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Ha un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero no, chico, il frantoio no ancora, perché non abbiamo neanche le olive, niente,
1: Ah, ma hai perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma lo...
1: Bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trasporto non ci entriamo, perché andiamo in via che voglio lì. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che non
1: che
0: lì.
1: Esatto. Va bene, la ringrazio. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Domus Novas.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo insensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942

lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
1: Radio Domus Novus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ogni giorno
10: musica.
9: Voglia.
10: Tutti i giorni
9: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Yeah.

0: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Nova.
2: Quando l'originalità, diciamo anche l'eccentricità, è talento, allora diventa alternativa. Quando qualcuno è stato, come scrive in un suo pezzo, per 20 anni chiuso in un barattolo, 20 anni suoi della sua vita e i 30.000 secoli della nostra come razza umana, in un barattolo di conformismo della cosiddetta civiltà, si stanca, rompe il barattolo e decide di vivere come vuole, come è. Una verità che manca a quasi tutto il genere umano. Nessuno ha il coraggio di essere quello che è. Ha il coraggio qualche artista, qualche raro artista che sa vivere la sua arte, la sua poesia, la sua musica. Ed è il caso di Renato Zero.
3: Chiuso dentro ad un barattolo, sono stato chiuso in

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Eleanor, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Eleanor con House.

se andavano a farsi il giro, magari andavano al mare. Io all'epoca abitavo a Padova e il mare era 30 km dopo, e col motorino ci sono andato un paio di volte, in moto più spesso. Va bene, Luna Pop 50 Special, era la mitica Vespa 50 Special. Prima della pausa c'è J-Ax e Fedez con Vorrei ma non posto.

Invece di ieri. Eccoci qua con il Black and White Ragazzi Italia. Io sono Paolo Caroli, seconda parte. Adesso c'è la Raffaella Nazionale con la sua mitica Tanti auguri.

qua il Black and White Ragazzo Italia dedicato all'estate, classici numero 2. Adesso riascoltiamo una cover di un grande successo di Califano, in questo caso ricantato da Chiara Gagliazzo e la sua Un'estate fa.

brano di Mango, me lo ricordo anche in discoteca, andava molto forte, era uscita la versione maxi single, vabbè. Questa è stata una brutta esperienza, non abbiamo vinto i mondiali, ma ci siamo arrivati vicino.

Salvini, Gianna Nannini, ascoltata anche prima, e Edoardo Bennato. Era un'estate italiana, quella non dei mondiali 2026, ma degli anni 90. E adesso ci sono le vibrazioni a concludere la parte con In una notte d'estate.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Black.

ieri. Restiamo negli anni 2000. Questo Black and White targato Italia, classici dell'estate numero 2, perché ci esiste anche la numero 1. Va bene, continuiamo. Adesso c'è Fede, Stanamai, ma

bene? È una canzone che ogni tanto viene riemerge, diciamo, in questa estate 2026, e tra noi sono i classici della musica italiana. Adesso arriva un altro brano mitico dei Negramaro, questa estate.

Invece sapete cosa succede? Che finisce purtroppo il Black and White Arcata Italia con l'ultima canzone già in sottofondo, ossia Baby K featuring Giuse Ferreri da Roma a Bangkok. Su questo brano vi saluto, alla prossima con il Black and White Arcata Italia.

0: puntuale come sempre, giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. La pazzia è come il paradiso, quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

secondo me oggi ci siamo superati con il disco di apertura nelle mani, così come la frase che abbiamo pronunciato in avvio, nelle mani di Jim Hendrix, Along the Watchtower, 1968, che apre questo appuntamento di Zona Rock. Ma c'è, come dire, una storia da raccontare su questa musica, su questa canzone, perché l'autore di questa canzone nel 1967 fu un certo Bob Dylan, che la incise, la mise su disco, venne passata nelle radio nell'anno 1967, quando raggiunse la top 20 della Billboard Hot Board, e allora Jim Hendrix decise di fare la sua di versione. Ben ritrovati amici, buona radio a tutti, buona Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto in questa settimana che non ci siamo sentiti? Dove siete stati? Cosa avete combinato? Siete pronti per una nuova puntata di Zona Rock sulla nostra radio? Tra un po', come facciamo al solito, diamo i modi giusti come poter stare con noi. Prima però vi porto così, senza regole, nella musica contemporanea, perché c'è il nuovo di Benson Boone.

Down di Benson Boone, che nell'ultimo periodo va tanto, lo dico ultimamente, che le hit del momento sono anche nella musica rock e pop rock, e a noi piace tanto così. Dicevo, i contatti giusti per poter rimanere con noi sulla nostra radio, la WhatsApp line di Zona Rock 375 863 2965, i social della nostra radio che sono aperti H24, le applicazioni della nostra radio per iOS e Android che dovete scaricare per portare la nostra musica in giro con voi. E poi, se volete proprio strafare, se volete essere completi al 100% con tutto il necessario per poter stare in nostra compagnia, il LG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Tra un po' vi parlo di gusti musicali, perché stavo leggendo qualcosa che insomma riguarda i gusti musicali che cambiano durante la vita, cambiano. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto c'è Louis Tomlinson.

dicevo, i gusti musicali che cambiano, perché secondo questo articolo che stavo leggendo sul web tra una canzone e l'altra, secondo uno studio, dopo i 33 anni il nostro gusto musicale si congela. Non ascoltiamo più musica nuova, ma andiamo a cercare brani passati. Questo è il titolo dell'articolo che stavo leggendo, ma non è solo nostalgia, perché secondo un'indagine di Spotify, dopo i 33 anni le persone ascoltano sempre meno musica nuova e tornano ai brani legati all'adolescenza. Ecco perché io, alla mia veneranda età di 48 anni, cerco sempre la musica anni 80. Il motivo non è solo mancanza di tempo, ma anche un cambiamento del cervello. Da giovani la musica si lega a emozioni forti e ricordi duraturi. Da adulti il cervello invece cerca familiarità e risparmia energia scegliendo ciò che conosce già e va sul sicuro. Questo è quello che emerge da questo studio che hanno fatto non so chi, ma insomma hanno capito che è più facile, quando non si è più adolescenti, andare a cercare la musica quella giusta. E voi invece di che tipologia di ascoltatore siete? Siete quelli che andate a cercare la musica del passato? Fatecelo sapere. 375 863 2965.

di tempo Drift Away di Uncle Cracker. È così? Per come abbiamo detto prima, la musica si congela all'età dell'adolescenza. Per questo dicevo, io mi sono congelato nel periodo anni 80, che poi non è solo un periodo di grande musica, ma anche gli anni 80 sono un po' mitici, perché sono un periodo di svolta dal punto di vista musicale, dal punto di vista della moda, dal punto di vista del modo di vivere. Furono 10 anni di grande passione. Ma voi siete ancora in fase di scoperta o in loop nostalgico, come lo sono io? Sarebbe carino un po' sapere le vostre opinioni, ovviamente utilizzando i canali giusti della nostra radio. Piano piano, cari amici miei, ci stiamo avviando a quello che è la fine della prima parte di Zona Rock. Poi, come al solito, la seconda parte ci vede impegnati con la tri-sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Però adesso c'è qualcosa che nell'ultimo periodo dobbiamo ascoltare per forza, perché sono ritornati anche alla grande. C'è il nuovo singolo dei Depeche Mode che si intitola The End.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatta la consueta pausa, giù con la seconda parte di Zona Rock, che come al solito è dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La trisequence di quest'oggi tutta in loop nostalgia, visto quello che abbiamo raccontato, che insomma dopo l'adolescenza si diventa nostalgici, tutta dedicata alla musica 70 e 80, al Stewart con Ear of the Cat ad aprire del 1976, U2 con New Year's Day del 1983 e Bryan Adams a chiudere con Summer of 69 del 1985. E come al solito vi ricordo che se volete potete anche voi aiutare Zona Rock a stirare le playlist della Trisequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: il nuovo che avanza con la certezza, il pilastro, Elton John con Sam Fender, Talk to You, ultimo lavoro per loro che ci porta in dirittura di arrivo di Zona Rock. Il tempo con noi è sempre molto ma molto tiranno. Dopo la tri sequence tutta dedicata alla musica nostalgica, ecco che in chiusura ritorniamo, come facciamo sempre da queste parti, senza regole, a ciò che invece è la musica del momento. Noi siamo arrivati davvero alla fine per quest'oggi, cari amici miei. Come al solito vi do le dritte giuste, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino per il podcast se siete ritardatari, e poi andate anche nell'IG di Zona Rock, Free Zona Rock. La copertina di quest'oggi che troverete sul nostro IG è quella di Sam Fender con Elton John, l'ultimo disco che ci siamo fatti fuori dal titolo Talk to You. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: È mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale, che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva, Roberto Nuzzo. Ben trovato.
4: Grazie per l'invito.
3: Fare i puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto, in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
4: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno, e a margine devo dare questa notizia brevissima: il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato, la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire sulla temperatura della Terra. Si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene, e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui, dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene, che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama Pseudomonas syringae. Virgolettato, la presente invenzione si riferisce a preparazioni batteriche comprendenti proteine di nucleazione di ghiaccio, tali da preparati batterici possono essere utilizzati in

0: vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con probiotici antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste e tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basillari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri, è solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura o per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione Europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria, il dottor Girga ha detto se irrorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
1: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: torniamo a parlare di aeroporti. Ieri abbiamo parlato di quello che succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente il check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Pensa a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante.

0: passatempo preferito dei viaggiatori.
1: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
0: E cosa fanno?
1: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
0: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto. Un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
1: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
0: Quelli li conosco.
1: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
0: Tipo, dov'è il gate?
1: Sì, esatto, tipo quello.
0: Dove trovo il ritiro bagagli?
1: Anche sì.
0: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
1: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
0: Peccato.
1: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
0: In che senso?
1: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
0: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
1: Esattamente.
0: Finalmente un servizio pensato per me.
1: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
0: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
1: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate. E speriamo non sia in ritardo. A domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Eleanor con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
4: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Get up! Get up! Get this

0: Thank you very much, you're welcome. I'll come and see you in Manila.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: Sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
1: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
2: Bentrovati da Marco Caracciolo. Le malattie rare e i tumori rari sono ancora oggi una sfida aperta per il sistema sanitario nazionale. Diagnosi tardive, percorsi frammentati, disuguaglianze nell'accesso alle cure. Dal Lazio però potrebbe nascere un modello innovativo. Istituzioni, clinici e associazioni di pazienti si sono riuniti a Roma per tracciare nuove linee di indirizzo regionali, puntando su reti integrate e percorsi multidisciplinari. Il servizio di Antonella Pitrelli.
3: Le malattie rare e i tumori rari rappresentano una delle sfide più complesse per il Servizio Sanitario Nazionale, ma dal Lazio potrebbe arrivare un modello innovativo da estendere al resto del paese. E quanto emerso dal convegno Malattie Rare e Tumori Rari, innovazioni terapeutiche e linee di indirizzo per la Regione Lazio, promosso dalla rivista Rare and Rarity presso la sede della Regione Lazio, con la partecipazione di istituzioni, clinici, esperti di governance sanitaria e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto la necessità di rendere realmente accessibili le nuove opportunità offerte dalla ricerca scientifica. Se da un lato le innovazioni terapeutiche stanno cambiando le prospettive di cura per molte patologie rare, dall'altro restano ancora criticità legate ai tempi di diagnosi, alla frammentazione dei percorsi assistenziali e alle disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure. È il caso della neurofibromatosi di tipo 1 con neurofibromi flessiformi, patologia genetica rara e multisistemica, di cui ha parlato la dottoressa Marina Macchiaiolo, ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
4: Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione che permette una qualità di vita adeguata. In alcuni casi, quando è complicata dalla presenza di neurofibromi plessiformi, soprattutto localizzate in alcune zone come il viso o altre parti esposte, può avere un impatto sulla qualità della vita notevole. Questo perché si tratta di tumori benigni in termini clinici, non fanno metastasi, non portano a morte per intenderci, ma ovviamente possono avere un impatto estetico e funzionale molto serio. Questa è una condizione rara, ma una condizione frequente, è un ossimoro, ma la malattia rara monogenica causata da un gene solo più frequente.
3: Secondo gli esperti, sono necessari una maggiore integrazione tra reti oncologiche e reti dedicate alle malattie rare, percorsi multidisciplinari capaci di garantire continuità assistenziale e presa in carico personalizzata. Il Lazio, grazie alla presenza di policlinici universitari, centri di eccellenza e competenze cliniche avanzate, punta a diventare un laboratorio nazionale per sperimentare nuovi modelli organizzativi e di governance sanitaria. Bruno Vincenzi, Università Campus Biomedico di Roma.
5: I tumori rari sono per definizione delle patologie a bassa incidenza. Questo vuol dire che fare ricerca è più complesso rispetto a quello che si riesce a organizzare per quanto riguarda le malattie a più alta incidenza, quindi i tumori più comuni. Questo vuol dire che dobbiamo fare uno sforzo comune per, soprattutto i centri di riferimento devono fare uno sforzo comune per cercare di produrre dei dati scientifici consolidati. I sarcomi del sudimolli, malattia alla quale appartiene anche il tumore desmoide del quale parliamo oggi, è una categoria di patologie estremamente eterogenee per le quali davvero grazie alla rete non soltanto nazionale ma anche internazionale si riesce a produrre un livello, una qualità scientifica davvero molto, molto alta, molto molto solida, che ci offre oggi dei percorsi terapeutici anche con farmaci innovativi. La Regione Lazio credo rappresenti davvero un modello esportabile anche nelle altre regioni a livello nazionale, perché l'interazione che si è venuta a creare con gli organi istituzionali e con i centri di riferimento per queste patologie è davvero un modello straordinario. Molte reti organizzative sono già a un ottimo stato di avanzamento e questo consente una presa in carico più rapida dei pazienti affetti da tumori rari, la possibilità di offrire dei percorsi in equilibrio un'equipe multidisciplinare in maniera pressoché costante e anche l'accesso a nuovi farmaci.
3: Il punto di vista dei pazienti nelle parole di Giulia Personeni, fondatrice e presidente di Desmoid Foundation Lazio. Il tumore desmoide è una patologia molto rara che colpisce circa 3-6 persone per milione di abitanti all'anno.
6: Le difficoltà più grandi sono proprio sul patient journey, cioè sul percorso che il paziente deve fare per arrivare alla diagnosi e poi alla corretta terapia. Questo perché ci sono proprio dei punti critici, a partire dalla corretta diagnosi. Noi abbiamo spesso pazienti che prima di ricevere il tumore desmoide, anche solo come diagnosi differenziale, essendo così raro, ricevono altre diagnosi scorrette. Queste misdiagnosi portano ovviamente spesso a chirurgie errate. In un tumore come il nostro, dove la recidiva post chirurgia arriva al 70-80%, significa ovviamente, si tramuta ovviamente in difficoltà motorie, a volte addirittura amputazioni, e quindi un percorso ovviamente per il paziente molto più complicato.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

Questa è il vecchio e il bambino.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.
1: È mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
6: Idea News Magazine.
7: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
8: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva Roberto Nuzzo, ben trovato.
9: Grazie per l'invito.
8: Fare puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
9: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno e a margine devo dare questa notizia brevissima. Il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato: la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire

0: Sulla temperatura della Terra, si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene, e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui, dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene, che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama Pseudomonas syringae. Virgolettato: la presente invenzione si riferisce a preparazioni batteriche comprendenti proteine di nucleazione di ghiaccio, tali da preparati batterici possono essere utilizzati in particolare per la produzione di neve o pioggia, per l'abbattimento della grandine o per la dispersione della nebbia. Questa preparazione batterica comprendente batteri inattivati, batteri fantasmi o loro frammenti che portano la proteina di nucleazione del ghiaccio e che sono fissati con un agente di fissaggio. Le colture batteriche sono state coltivate in variante vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con appropriati antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche, che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basilari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri, è solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura o per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria. Il dottor Kirk ha detto: se irrorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
1: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: E voilà amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: E siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso, fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
3: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
2: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: Senza te. Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Quest'artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Eh sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione, non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60 invece di inizio anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: Questo è uno dei classici italiani che insomma da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia, e tra l'altro è stato ripreso mi sembra nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: Abbiamo avuto il piacere di riascoltare I Miraggi di Antonello Venditti, brano uscito quando il cantautore romano aveva già sulle spalle più di 10 anni di carriera. E adesso ci spostiamo negli anni 90, vero Marco?
1: Per incontrare un altro artista nato negli anni 70, proprio al pari di Antonello Venditti. Stiamo infatti parlando di Pino Daniele e lo ritroviamo con un singolo molto dolce di fine anni 90 intitolato Che male c'è? Tra l'altro estratto da un album decisamente bellissimo.

0: ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male di del buon Pino Daniele. E adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: classico motivo estivo, ritmi sudamericani, un po' di hip hop, insomma tante cose messe insieme di questi ultimi anni per Nera di Irama. E così ragazzi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Game over.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo insensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a parlare di aeroporti. Ieri abbiamo parlato di quello che succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Penso a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante riguarda le code.
1: Ah, il passatempo preferito dei viaggiatori.
0: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
1: E cosa fanno?
0: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
1: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto. Un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
0: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
1: Quelli li conosco.
0: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
1: Tipo, dov'è il gate?
0: Sì, esatto. Tipo quello.
1: Dove trovo il ritiro bagagli?
0: Anche sì.
1: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
0: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
1: Peccato.
0: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
1: In che senso?
0: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
1: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
0: Esattamente.
1: Finalmente un servizio pensato per me.
0: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sulla AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
1: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
0: Certo, e la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate. E speriamo non sia in ritardo. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Domus Novus.
4: Ouch! That was fun. I love dance music.

0: que se lo metan en los sesos. Vamos a seguir dando candela.
1: Con il fuoco non scherzare,
2: che se bruci la foresta viene uno che t'arresta,
3: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
4: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
1: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
5: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
6: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

anche Stacy Baby, Stacy B, featuring, anzi Papik Music, Papik featuring Stacy Baby. E questa era Scavez, a piedi scalzi, e questa estate 2026.

tutte le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Va bene, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt e nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tania Michelle Smith. Il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: Luca, scendi. Giulio, vieni anche tu. Chiara, Federica, andiamo.
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.
4: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex Di Cho remix.
5: Eccolo qua, ha fatto tutto da solo. Special guest Jody Watley, The Dawn, nuovo mix per lei, si chiama remixato dal mio amico Alex Di Cho. Questa è la prima delle quattro novità.

qualche anno fa, io vi parlo perché sono vecchietto ormai, sono sugli anta, e allora qualche anno fa era quasi impossibile parlare con gli artisti. Adesso chatto quasi ogni giorno con loro, mi scrivono, mi ringraziano, mi dicono grazie, thank you, cuoricini a tutto andare, e io li ringrazio perché veramente è una cosa bellissima. Comunque questo nuovo The Down, nuovo singolo per Jody Watley. Questo è il nuovo di Sound of Blackness, June 3 Celebration.

and Dandy. Adesso c'è Mike Williams on sax. Questo è Wine Nights, Notte del Vino, featuring Yoma Williams.

Taylor, featuring David Cox alla chitarra, questa era Skate On. State ascoltando il Backbrunner Radio Show, questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, all'uovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, si chiama What You Do To Me.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

per Michael Gray. E questa Like the Way, featuring Brian Matz. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

po' più forti, urla più che puoi, prende fuoco la città. La zona d'alcol mi distrugge un po' e non so che cosa fare.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album di The Claw Parts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, è realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegnamento.

spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo afterglow si fa molto molto più intenso, con queste sette tracce che si muovono tra muri sonori all'insegnamento.

spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo afterglow si fa molto molto più intenso, con queste sette tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 470 55 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

io sono stanco di volare senza fermarmi un momento.

vedi, guarda quanto è grande il cielo, le braccia tese attorno al sole, e forse un giorno trovo le parole per dirti adesso non ferirmi più.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.